0: énorme.
1: C'est énorme, l'amplitude. On va d'un extrême à l'autre.
0: Et questo è molto difficile ottenerlo.
1: Et c'est très difficile d'obtenir cela.
0: Passare veramente dal nulla
1: passer de rien au tout.
0: Et soprattutto spiegare
1: et surtout expliquer
0: che ogni nota tra una nota e l'altra
1: entre une note entre une note et l'autre
0: Mozart,
1: comme disait Mozart
0: tra una nota e l'altra
1: entre une note et la suivante
0: l'infinito.
1: Il y a l'infini.
0: Questa è una frase terrificante.
1: C'est une phrase incroyable, terrible.
0: Cioè, non è una nota che segue
1: ce n'est pas une note
0: all'altra.
1: Collée à l'autre qui la suit.
0: Tra una nota e l'altra
1: entre
0: c'è
1: une
0: mistero.
1: Note et l'autre, il y a le mystère.
0: Tutto questo, bisogna avere il tempo di assimilarlo
1: Mais,
0: prima.
1: Tout ça, il faut d'abord l'assimiler en tant que chef d'orchestre. Et après, il faut le transmettre à l'orchestre.
0: Dove tutto invece il tempo
1: dans
0: non
1: une
0: c'è.
1: Époque où on n'a jamais le temps.
0: Tutto è veloce.
1: Tout est rapide.
0: Fast, veloce, vai. Cioè, una
1: vite,
0: volta
1: vite,
0: c'era
1: vite.
0: Più tempo.
1: Avant, on avait davantage de temps.
0: Per approfondire.
1: Pour pouvoir approfondir.
0: Per andare dentro il particolare.
1: Pour rentrer dans les dettagli.
0: E questo oggi è diventato molto.
1: Et ceci est devenu
0: molto pericoloso.
1: Très dangereux.
0: Perché non si va più in profondità.
1: Car on ne descend plus dans la profondeur.
0: O perlomeno. È difficile andare
1: moins.
0: In profondità.
1: È difficile, c'est difficile d'approfondir en si peu de temps.
0: No? E come voglio dire l'immagine, allora molto spesso nell'esecuzione
1: Très souvent, lors de l'exécution,
0: si ricorre ad essere estroversi.
1: On est extroverti.
0: No? E come diceva quello un poeta
1: Et
0: che riferendosi
1: un poète,
0: a una situazione di questo genere
1: en parlant d'une situation
0: l'aveva
1: semblable,
0: definita così. Molta schiuma.
1: Beaucoup d'écume.
0: Su un'acqua poco profonda.
1: Sur une eau qui n'est pas très profonde.
0: Quindi grande, grande rumore, grande show.
1: Beaucoup de bruit,
0: grande,
1: un grand show.
0: E allora
1: beaucoup de
0: non
1: mousse.
0: C'è più la sostanza.
1: Mais il n'y a plus la substance en dessous.
0: E anche molto spesso nel mondo oggi l'atteggiamento, il pubblico.
1: Et le public aujourd'hui.
0: La colpa è della tecnologia.
1: Et ceci, la faute est à la technologie.
0: Che è importante per altri motivi.
1: Qui est très importante pour d'autres raisons.
0: Però il pubblico più che sentire vuol vedere.
1: Ne écoute pas, il veut voir.
0: È vero, vuole vedere l'immagine.
1: Il veut voir l'image.
0: Vuole vedere lo show, vuole vedere.
1: Il veut voir le show.
0: Tutto questo, ma è raro come
1: Mais
0: una volta chiudere gli occhi.
1: Rare.
0: Et ascoltare
1: Il faudrait fermer les yeux
0: et
1: écouter la
0: senza
1: musique
0: essere disturbati
1: sans être gêné
0: dal mulino a vento del
1: par
0: direttore d'orchestra.
1: Le moulin à vent du chef d'orchestre.
0: Mais compreso.
1: Moi, inclus, bien sûr.
2: C'est ce que l'on va faire avec les auditeurs de France Musique. On va vous entendre diriger cette sixième symphonie de Tchaïkovski que vous dirigiez donc à la tête de l'Orchestre National de France en avril 2003.

lungo. Non lo farem. Si si si do. La so farem. Sì, questa battuta. Fit molto veloce il tremolo. Seconda dell'allegro. Sì, senza separazione. No,

Sì, il re, un po' più lungo. Non fa mi fa re, si fa mi fa di tu. Questa battuta. Piano. Tarim. So fa mi re dom. Mi mi fa sol, so so si la so so. Fa sol si re. Mi si si do re mi. Re mi fa mi re. Do do do si la sol si.

sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi c'è la ricetta che tu mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tu mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tu mal guarì e potrà. Se tu vuoi c'è la ricetta che tu mal guarì e potrà.

0: vuoi veder mille avanti spasimar languire al piede?
1: Il mio cuore un sol mi chiede.
0: Vuoi rendere pazze, Johnny, del dover ragazze?
1: Non mi

0: Gisela e la buona Cesaria, Gisela e la picca e al cornello direi colpella.
1: Fuggi!
0: Sì, lo vero avrei consiglio, ti sei più dell'arte mia.
1: Dove sono?
0: Questa bocca così bella e la buona Cesaria. All'amico e al cornello che ha di più non mungi bello.
1: Dove
0: per situare la voce tua e per bussare il cenerire, per bussare il cenerire. Ma vorrei cambiare con voi i miei vasi dedici.
1: Briccona!

canadino, calda la testa, appunto gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, cerco con quella, cerca menar, cerco con quella, cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza un ordine l'altro se sia, chi il minuetto, chi la follia, chi la levanda, farà ballar, chi il minuetto, farà ballar, chi la levanda, farà ballar, chi la follia, farà ballar, chi più fra tanto, dall'altro canto.

Poi la mia vita ad una decina devi inventar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo pur quella, cercamela. Alla valigia domattina, tu una decina devi